Ke leboga go wa mothile dithobela re le kolame ba ra ka mesong ye ranta ya Africa borwa ge ba petjola dollar ya United States re ke tjola di ranta tse le sumetsela le di sente tse masumene senyane ge ba petjola ponto ka di ranta tse masume pedi pedi le di sente tse le sumetharo ge ba petjola euro ka di ranta tse le sumetse soi le di sente tse masume se soi pedi euro e re ke tjwa farm ka dollar rate le di sente tse le sumene mola dollara e le go di yene tse le kgolo masumetsela pedi le di yen tse masume ne se swai re re ya go dira fa gauta e rekisiwa fa ka didolara tse di kete tse nne le metse masume tharo tlhano platinum ka didolara tse sekete magolo tshela le metse meraro onse o le setlo tloga go ya brand ka didolara tse masume se swai le di sente tse masume shupa barrel ke tsona tse mebaraka tse o thobela.

sa Chronicle Deep mahu ona mo go shenyona re le kgeniso ba gona ire ke a bushupa o di mo ga tlhogo re go gore na tsa lefase di fetjogile ge di itla kae bone re fetjona o ishu

0: Mino ke Lethabo mo go ibaleng nna
1: #MinoKeLethabo
0: #MinoKeLethabo #MinoKeLethabo Mankuku baby mo shupulogo go fitlhela botlhano
2: le ya pele o fitlhela ka ira boraro.